0: lettre.
1: Mille lettre.
0: Mille lettre. Fan fra queste contadine, cameriere cittadine, fan contesse baronesse, marchesane principesse che van donne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia, 640, in Germania, 231.

tre, mille tre, mille tre. Ma tra queste contadine, cameriere, cittadine, ma contesse, baronesse, marchesiane, principesse, e vanno, credo di grazie.

la passion predominante e la gioia principiante. Non si dica se sia ricca, se sia brutta, se sia bella, se sia ricca, brutta.

0: Figaro, son roi. Hey,
1: Figaro,
0: son roi. Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro su, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Figaro, che se ne sono le forze, ne sono le forze della città, della città.

potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano,